0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundur, amnifata burupundur.
0: Mizara falina wanao.

so che vanno a cena di mangi. A zamrara su na ise na na ise. Padezzi che a me vunna e c'è una di mangi.